Cavalieri antichi. Le donne. Gli amori. Erano rivali. Erano di fede diversi. A gran bontà. Eppure, per selve e selve oscure. Le donne. Le donne. E calli obliqui insieme van senza sospetto aversi.

0: gran montà dei cavalieri antiqui eran rivali.
1: L'arme.
0: Insieme van senza sospetto.